0: Ewangan Onusho.
1: Ege di Media Max Waves. Ore Media Max Waves nege njong givini di pogene gire shene maja nefendo yu pogene bane niti tumito iti luboto 40 to 40 elo shole kenya tene bote de loro polusia na ishi bagno mba pogene apetu duga tia tu ingite sheni ema yenefem kutoke ngoropil mpaka sa yentara na yetu mingite sheni ema yenefem emu Media Max Waves.